sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei si è andata per le spiagge e io sono solo qua giù in città. Sento fischiare sopra i tetti

passa già. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro.

cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno gnaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

Io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri